Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

0: E one, and two, e one, two, three. No. No. Sono sbagliato.
1: Sbaglio sempre tutto.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah. Io sono jazz. Cool come Chet, freak come Ernest, freak come Manco, l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop.

0: o tipo il quinto Beatles.
1: Sono in Jaguar a 130, sono Miss Pantera bionda, leonessa che morde attenta, una tigre che conta e abbonda.

Sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domanda ma si fa.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

certo che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto

Scopo, musicista, arte, eccetera.

Non ho bisogno di capire.

0: Numero 1
1: Alex Meret.
0: Numero 95 Pierluigi Collini.
1: Numero 6
0: Huberti Dasiak. Numero 11 Davide Marfelli. Numero 3
1: Minjai Kim.
0: Numero 13 Amir Rahmani.
1: Numero 55
0: Leo Estigart. Numero 5 Juan Jesus. Numero 17
1: Matias Oliveira.
0: Numero 6 Mario Rui. Numero 22 Giovanni Di Lorenzo.
1: Numero 19 Bartosz Berezinski.
0: Numero 68 Stanislav Lobotka. Numero 4 Diego Demme.
1: Numero 20
0: Piotr Zielinski. Numero 99 Frank Anghissa. Numero 7 El Gif Elmas. Numero 91 Tanguy Ndombele. Numero 31 Karim Zedatka.
1: Numero 70
0: Gianluca Gaetano. Numero 23 Alessio Zerbini. Numero 11 Irving Lozano. Numero 21 Matteo Politano. Numero 81 Giacomo Raspadori. Numero 18 Giovanni Simeone. Numero 77 Krzysztof Kwaratskhelia. Numero 9 Vittorio Osimhen. Allenatore Luciano Spalletto.
1: Forza Napoli sempre.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

0: sono colpita, sono cupido.
1: No matter what, no matter what.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è. E

dove non conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.
1: You know, it's

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo giorno.

0: dischi fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: domenica.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio bene.

Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

matta io, ma sono matta.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're really-

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

Faccio l'economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cielo di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Ho questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

E capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Pensando che mi spavento non avere storie da raccontare, qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Cheers.

capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo stoni, vieni catturato dalla tua

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è Non è in Radio e ogni giorno sono in diretta con voi, per voi, insieme a voi dalle 18.30 alle 19.30, da lunedì al venerdì ovviamente, perché con questo caldo terrificante poi nel weekend vado a svernare in piccoli centri collinari della provincia di Roma, più precisamente Ciampino, dove ho casa. Comunque, eccoci qua, oggi sono sola soletta, queste sono settimane di condivisione di pezzi da me accumulati nel corso di queste settimane di conduzione, alcune le ho anche ricevute come suggerimento da voi, ma alcune sono anche delle riscoperte, perché insomma poi io per preparare le scalette, per scegliere le canzoni di Wunderkammer, vado a riesumare magari un po' di pezzi che non ascoltavo da un po', ed è il caso proprio di questo pezzo qui, che è del 2018 ed è un featuring di Masego con FKJ, che sarebbe l'acronimo di French Kiwi Jewy, rispettivamente statunitense e francese, producer e cantante sassofonista, che in una giornata di sessioni in studio hanno scritto questo pezzo molto ipnotico. Io l'ho sempre trovato molto ipnotico, che secondo me per iniziare piano piano a entrare in questo giovedì sera pieno di caldo, di torpore, di questa anche aria un po' estiva che avanza sempre più prepotentemente, ci sta, è come il cacio sui maccheroni. Quindi andiamo ad ascoltare come primo pezzo della giornata Tadou non so dove va l'accento, di Masego e French Kiwi Juice.

Tadao di Masego e French Kiwi Juice, veramente un pezzo che mi fa proprio sentire nel cosiddetto chill. Voi come state? State belli chillati dopo questo pezzo? Dai, secondo me un po' sì. Cosa state facendo? State guidando per tornare a casa? State facendo una passeggiata? Siete in smart working e quindi siete già in mutande sotto al condizionatore? Beati voi. Ecco, io spero che questo pezzo vi abbia regalato del chill, della pace. E questa è una puntata tutta chill, perché anche il pezzo dopo in realtà, scusate, va a accarezzarci un po' sul capo, perché insomma a volte questo è l'effetto che le melodie rassicuranti fanno. Perché vi dico questo? Faccio una premessa. Come forse sapete se seguite Wunderkammer, questa è una frase che forse dico troppo spesso, sono una grande fan delle cover in italiano delle canzoni famose degli anni 60. Quindi qualche tempo fa, se non erro un paio di settimane fa, per esempio, vi ho fatto ascoltare Bang Bang dell'Equipe 84, cover del pezzo di

I King, che diventa Pregherò con Adriano Celentano, ecco, oggi vi tiro fuori una bella chicca, perché in italiano è esistita a un certo punto una cover di Ain't No Sunshine di Bill Withers, avete presente, insomma, penso di sì, che è stata coverizzata da un cantautore napoletano semi sconosciuto che ha fatto veramente solo un paio di pezzi, se non erro, negli anni Ottanta, che è Armando Cusopoli, e la sua versione è Non c'è sole. Come l'ho scoperta Non c'è sole di Armando Cusopoli? Grazie a una delle mie compilation di chicche nascoste preferite, che è quella chiamata Napoli Segreta, compilation alla quale ho già attinto un sacco di altri pezzi che vi ho fatto sentire nei giorni scorsi. Questo è il volume 2 del 2020 e quindi andiamo ad ascoltare la cover italiana, anzi napoletana in questo caso, di Ain't No Sunshine di Bill Withers, cioè Non c'è sole di Armando Cusopoli.

0: Cusopoli, chicchetta trovata grazie alla meravigliosa serie di compilation Napoli Segreta, più precisamente il volume 2 del 2020. Vi do una curiosità. Il signor Armando Cusopoli, io volevo capire che fine avesse fatto. Sono felice di comunicarvi che è in ottima salute e l'ho trovato su Facebook, dove ha un profilo abbastanza attivo. La scorsa settimana, il 20 maggio, se non vado errata, ha fatto il compleanno e ancora suona, risulta un pianista, vocal coach, cantautore, compositore, arrangiatore. Quindi dai, Armando Cusopoli, mi dispiace che tu non abbia avuto una carriera più folgorante di così, ma per sempre nel mio cuore con questa cover incredibile di Enno Sunshine. Cioè, mi confermate che è davvero incredibile o sono io che adesso sono troppo entusiasta? Perché non lo so, oggi è tutta questa puntata di chicchette chill che mi rendono felici. No, è un pezzone, dai, dai, lo possiamo pensare seriamente, non ironicamente. Comunque, restiamo nella tradizione musicale italiana e di quegli anni in particolare. Quindi parliamo di anni 70, 80, queste sonorità un po' funky, con uno dei tanti gruppi, bisogna dire a onor del vero, che in questo momento va ad omaggiare quella tradizione musicale lì, quella del funk jazz, insomma, c'è Bassolino, ci sono i New Guinea, a modo suo c'è Marco Castello, insomma, ce ne stanno tanti. Loro sono il Mago del Gelato e appunto sono chiaramente debitori alla musica per il cinema italiano degli anni 60-70, quella library music di cui spesso vi parlo e che amo molto. E vi do una curiosità, soprattutto per chi di voi frequenta o vive o conosce Milano: il Mago del Gelato era una gelateria che io ho scoperto che ha chiuso, mi dispiace, perché vivevo a Milano fino a un anno e mezzo fa, quindi la conoscevo. Un bar gelateria a via Padova a Milano, la via diciamo multietnica nel nord della città, nella cosiddetta Nolo, a pochi passi dal parco Trotter, dal centro autogestito T28 dove andavo sempre a sentirmi concerti punk. Ebbene, c'è uno studio di registrazione, lo studio La Sabbia, dove il Mago del Gelato e i loro amici si fanno le jam session, si divertono e fanno la loro musica, e quindi loro andavano sempre al bar chiamato il Mago del Gelato, tanto da omaggiarlo con questo nome francamente incredibile. E quindi andiamo ad ascoltare il loro pezzo del 2023, Maledetta quella notte.
1: Sono stanco, piccolo. Tutta la notte a pensarci, ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassì, io non verrò. Forse è meglio così.

Il mago del gelato con maledetta quella notte, anzi come dicono loro, maledetta quella notte. Io tutte le volte che parlo milanese sembro Fedez, scusate, mi scuso con i milanesi, però appunto tanti anni ho vissuto lì e è entrato a far parte di me anche un po' questo accento, ma devo dire mi è bastato un anno e mezzo di ritorno a Roma per tornare a parlare di nuovo come Franco Califano, artista di cui comunque sono non ironicamente molto fan. Ed ecco, come vi dicevo prima, appunto Califano sembra uno dei massimi ispiratori stilistici, estetici, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento di questi nuovi artisti, musicisti che affondano le radici in quel mondo musicale lì, appunto realtà italiane che sono retro nel sound e nel look. Il mago del gelato, il calibro 35, in Ughenea che citavo prima, Bassolino, i neoprimitivi, veramente ce ne sono tanti che sono tendenzialmente accomunati dall'avere dei baffi, delle camicie floreali, e a volte dei pantaloni a zampa d'elefante in pandan con la giacca colori pastello, stile anni 70 che comunque io amo, vorrei anzi avere dei baffi, come starei bene con dei baffi, perché io mi vesto un po' così, ma voi non mi conoscete, però sappiate che dei miei amici mi dicono per scherzo che mi vesto come un extra parlamentare degli anni 70, che insomma è uno scherzo, però non è neanche così lontano dalla realtà. C'ho anche gli occhiali fumé appunto da Califano, e quindi in continuità con questa estetica qui adesso ascoltiamo dalla nostra rotazione uno degli ultimi singoli bellissimi di un cantautore che si veste proprio così, che è Di Martino, e questo è il suo pezzo ispirato a una poesia del mio amatissimo Federico García Lorca intitolato Agua, ¿dónde vas?

Agua, donde vas, Di Martino? Ma io ve l'avevo detto che questa puntata era chill. Io più di così veramente non so che fare. Sembra quasi la musica che ti mettono quando vai, non lo so, a farti la ceretta. Scusate, non so perché mi è venuta in mente questa immagine qui. Avrei potuto dire altro. La musica che ti mettono quando vai a fare la sauna, i massaggi, non lo so, io ho collegato alla ceretta, che tra l'altro è sempre stato, l'ho trovato sempre estremamente divertente il fatto che sia un'attività brutale, violentissima, dolorosissima, però accompagnata da questa musica tipo Buddha Bar, che dovrebbe lenire questa sofferenza incredibile. Ma vabbè, fare un'analisi delle selezioni musicali dei luoghi dove si fanno le cerette. E bensì stiamo procedendo in questa puntata che dovrebbe darci una carezzina sia a me che a voi in questo torridissimo giovedì 28 maggio. Dai, dai, che ci siamo. Io continuo a dire a tutti: ma si avvicinano le vacanze. Poi non è vero, cioè, mancano dei mesi. Però dai, stringiamo i denti adesso con un pezzo che invece dovrebbe darci un po' di cazzima, brio, non lo so. Vabbè, si tratta di un pezzo di Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave è un cantautore australiano, leggendario, possiamo dire, insomma, per chi ama un po' la musica alternativa. È una delle icone dark degli ultimi 30 anni, veramente un uomo che ha attraversato tantissime fasi, sia musicali ma anche esistenziali, tant'è che cura una bellissima piattaforma digitale, un sito chiamato The Red End Files, in cui lui risponde settimanalmente alle lettere dei propri fan, ma su questioni molto intime, molto profonde, come la spiritualità, l'esistenza, il senso dell'arte, anche la morte, perché purtroppo Nick Cave ha vissuto dei lutti molto brutti, ed è anche virtuoso il modo in cui ne parla e si relaziona con i suoi fan su dei temi spesso anche pesanti che vengono condivisi. In ogni caso, adesso volevo

proporvi una canzone che, vabbè, confesso di esserci andata in fissa in età giovanile, perché un giorno andai a un concerto degli Arctic Monkeys che fecero una cover di questo pezzo e la riscoprì, lo riscoprì e me ne innamorai. Ma so che è una canzone che è rinata grazie a molti prodotti, diciamo, audiovisivi seriali, in particolare Peaky Blinders, ma so che è presente in Scream, in X-Files, addirittura in Scemo più Scemo. Quindi per voi sarà piuttosto familiare andare ad ascoltare dal 1994 Red Right Hand di Nick Cave and the Bad Seeds.

Red Right Hand di Nick Cave and the Bad Seeds del 1994. Che hit, dai, va. È bello che in questa puntata si riesce a chillare anche con Nick Cave. Oggi ho deciso così, Ah, dico, per chi magari si è collegato dopo, questa trasmissione si chiama Wunderkammer. Io sono Giada Arena e per un'ora al giorno, dalle 18.30 alle 19.30, vi trascino nei meandri meno conosciuti della storia della musica e, perché no, dell'umanità tutta. E visto che questo è tecnicamente un programma anche di divulgazione culturale, oltre che di intrattenimento e di buffonerie, sappiate che questa canzone qui che abbiamo appena ascoltato, Red Right Hand, nasce da uno studio molto interessante di Nick Cave, che per scriverla aveva riempito un intero taccuino di descrizioni dettagliate di una città fittizia come matrice narrativa di questo brano, cioè dove questo brano viene ambientato, e proprio aveva inventato tutta la città con la mappa, gli edifici, delle note atmosferiche meteorologiche. E il titolo Red Right Hand viene niente po' di meno che dal poema Paradise Lost, Paradiso Perduto, di Milton del 1667, dove la mano destra rossa è il simbolo della vendetta divina. Non so se conoscete quest'opera, Paradise Lost di Milton, che però va a raccontare la caduta dell'uomo dopo la cacciata, diciamo, dal giardino dell'Eden, dopo la tentazione di Adamo ed Eva. La famosa frase di Lucifero, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, viene da quell'opera, che aveva il fine, diciamo invece molto cristiano, di svelare all'uomo la provvidenza. Comunque, niente, dopo questo deep dive, come si suol dire, in Paradiso Perduto di Milton, con annesso delirio mistico, torniamo a noi con un pezzo facile facile dalla nostra rotazione di un artista che adesso in tour in Europa. Vedo delle stories su Instagram che me lo raccontano. Come ben sapete, è nato il mio stesso giorno, ossia il 1 febbraio, vive a Roma proprio come me, a differenza mia sta per sposarsi con quella dea di Zoe Kravitz, quindi un uomo che apparentemente non ha mai sbagliato nulla. Harry Styles, e questo è Aperture.

Harry Styles con Aperture, che devo dire forse il mio pezzo preferito del suo ultimo disco, forse sì, un pochino più clubbing, più berlinese, ma che ne so, che vi devo dire. Però avete visto in questa puntata chill, vi ho messo il chill anche di Harry Styles, perché quando si dice chill, chill è, come sapete, io sono una persona di parola. Ci sono le puntate quelle pazzerelle iperattive, ci sono le puntate quelle bizzarre, simpatiche, ironiche, e poi c'è la puntata chill. Questa, signori, è una puntata chill. E quindi in questo viaggio che nel mondo delle melodie che ci massaggiano le sinapsi e i timpani e forse anche i piedi, andiamo avanti con un'artista italiana molto giovane, ma manco troppo, molto giovane, del 98, insomma è giovane per me che ormai sono una vecchia signora, so del 93, però insomma una persona del 98 c'ha 28 anni, quindi tutt'altro che una ragazzina, ma mi piace definirla giovane. Sto parlando di Coca Puma, Costanza Puma, romana, appunto classe 98, ve l'ho già fatta sentire un'altra volta, non mi dispiace per niente, che a un certo punto nel 2024 ha curato la colonna sonora di un film di esordio di una regista che si chiama Carolina Pavone, tra l'altro prodotto dalla Sacher Film di Nanni Moretti, qua angolo delle curiosità. Ecco, questo film si intitola Quasi a casa e Coca Puma ha fatto una colonna sonora niente male, devo dire. E tra l'altro io ho scoperto che lei, mentre preparava questa colonna sonora, appunto suo esordio come attrice di colonna sonora, stava preparando anche il suo primo album solista, che è Panorama Olivia, sempre del 2024. Quindi è anche interessante vedere come le sonorità si intersecano e... insomma, che dire, andiamo ad ascoltare. Questo pezzo si chiama Quasi a casa, mi piace molto ed è Coca Puma.

Quasi a casa di Coca Puma, ed ecco, quasi a casa sono le 19:25, gli ultimi minuti di questa puntata di Wunderkammer. E mi auguro che, se siete stati nel traffico durante l'ascolto, ecco, siate quasi a casa. Che sentito? Pezzo chill anche questo, vagamente brasileiro, ma anche un po' nipponico. Brava Coca Puma, brava Coca Puma. Adesso, sul finire di questa puntata, tiro fuori, signori, l'artiglieria pesante. Non che finora mi sia fatta parlare dietro, perché insomma vi ricordo che questa puntata si è aperta per esempio con Non c'è sole di Armando Cusopoli, ma poi anche dopo c'è stato Nick Cave. Insomma, oggi no, non si bada a spese, stavo dicendo, come se insomma dovessi pagare io la SIAE per l'ascolto di questi pezzi. Fatto sta che mi sono resa conto che mi pare, vorrei dire stupidaggine, e qua su Wunderkammer non abbiamo mai ascoltato i Radiohead. Ed ecco, e qui io chiudo questa puntata con una delle affermazioni più spocchiose che io possa emettere al riguardo, cioè che tutti hanno come disco preferito dei Radiohead, uno dei primi, insomma, immagino quello con Creep, quelli degli anni 90. Ebbene, il mio disco preferito dei Radiohead invece è In Rainbows del 2007, che io ricordo come fosse ieri, che all'uscita i fan potevano scaricarlo dal sito dei Radiohead pagando una cifra a loro scelta. La me 14enne pago tipo un euro, pensando, vabbè, già tanto che non me lo sto scaricando illegalmente, ma scherzi a parte, è stata un'iniziativa assolutamente pionieristica nel mondo della musica, tant'è che io poi anni dopo la citai niente po' di meno che nella mia tesi di laurea sull'industria discografica e dei modelli economici che l'andavano a sostenere, oppure no. Fatto sta che questo disco è un disco bizzarro per i Radiohead, che nasce, ho scoperto, da una serie di sessioni in una villa abbandonata, pericolante, con i soffitti che cadevano a pezzi, le finestre rotte, dove loro andavano a suonare. Poi dormivano in caravan, però secondo me si sente che è un disco molto più grezzo di altri, tant'è che il video di questo pezzo che stiamo per ascoltare fu girato, pensate, in bianco e nero con cinque telecamerine GoPro montati su caschi da bicicletta, uno per ogni membro del gruppo. A quanto pare le riprese durarono 20 minuti e il budget totale fu

di 400 sterline, cioè il costo dei 5 caschi e delle telecamere. Questo pezzo fantastico con cui io vi saluto e vi auguro una buonissima serata è lo stupendo Jigsaw Falling Into Place dei Radiohead da In Rainbows del 2007, e io vi do appuntamento a domani alle 18.30 qui su No Name Radio. Io sono sempre Giada Arena, ci sarò anche domani e insieme ascolteremo e commenteremo in diretta 10 nuove uscite del giorno affiancate dalle notizie più assurde, buffe, bizzarre della settimana. Quindi vi lascio con i Radiohead e vi auguro una buonissimissimissima serata. Ciao!

mortali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Morbida sui calanchi, fuori di casa ma senza distanza.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: raccogliendo i sassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale l'anno.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: No.

J.I.D. Did it.

Addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?